Ed è maleziosa, tanto ma che cosa è mo, ma che non ci sta a culo po', che nullo, e chi lo chiede ancora, e chi sto per gli amore, e certo chi sto per, e chi sto per scoprire.